Nina. Acqua vuol vittare belli e mi va, mi si li va, e che non da vivo non c'ha bisogno di lui papà. Oh la la le da la la la la la le da da da. Oh la la le da la la la la la le da da da. Acqua vuol vittare belli e mi va, mi si li va, e che non da vivo non c'ha bisogno di lui.